sera, com'è un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

tutto un po' sperduto. Sul serio, l'accetto qua non se ne va, non se ne va.

0: livello cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento

0: Variazione russolo. Slancio d'angoli.
1: Anche.
0: Al pianoforte. In carta crema.
1: Totale, ancora forte, ma non troppo.

0: i rumori, dai colori ai segni, colmo di sigle, più di 40, colmo, l'ombra in parole libere. Tarzet, pianista per idea, pianista per un tocco, geste, picta, candido, lumino, secolo dopo.
1: In eco di pentagrammi, palmini, gesti, figure libere, rimmo, stelline, zucchero, sempre.
0: Avviando alla Castellano, rintocchi palermitani e messinesi.
1: Poi
0: e
1: Paris.
0: Veneziani. Poi sempre la Castellano.
1: Poi Paris.
0: De Gobigio.
1: Paris. Ada. Joe.

in figura di teppista 1911 o 12. Offra un genio che, intravedendo i bagliori

nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai